ema ay sito gay mangi lay jaal enday mari ni ci code war ak sambat mo pre jaar jor ibrahima

am dem nanu don bañ ba dole jamulen nu jappulen yewulen di tel di doreer manu fital si ñoomi bal dal seen kër seeni kaw.

notte come giorno per mi cimbello. Poi manco il giale, ma tutta le assi in bocce, un gel alla gel, uno gel baguette, uno baguette,

sai una buttaria, mamma re mia, mi ci lambudisbi, ma come mangiare, cardo ci chiede di giocare.

bandiraaɓe sehilaaɓe caggal yettude Allah e nulaaɗo ko julde nulaaɗo makko tedduɗo mo winnere nde fof tagiraa sabu muɗum mo jame kisi ngunen mum ko alda e gasa

del Senegal, dico già le cotuere. Dico già le, di volei te cae, ministro di informazione, bu Senegal. Dico già le, ma diciamo, Ana, ministro di informazione.

Maria Silene Chituba, ndey soye ndey jayn xutati bi ma ci ngondam sey sou salak ma ne mar amadu sou salak ma ne mar baba sou sure ne ci mal jarban joy na wet aljabu ma ci genn bakka daduma.